Odi. I am a Balagoma, always Ratego. I'm very strong, Ratego. Yomoko wondore kiyange okoro. Eri wondore awoda samiyange. Chuo wondore nono kiyongo kodo marana. Samagine ni kibiro.

Dirategu, Dinat Maradin. What a sere Opunyo Nyabando Kodomadana Manyakwarodare Kanyanja.